0: bang, bad to man.
1: Achi.
0: Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi. Achi.